Perché papà è squella di papà? Che ti posso venire in palo su sapore? Tu lo caghi di non posso negarmi a voglia mai! Pagpalayo ka sa ako. Nakamatay ka! Dito ka sa lalaki na nagpamusog sa imo!